0: Ambaya nache, mashna botana di mashara da sendi, di mashna ditana di maña, di mashara da be yache sida, o imbo nandi, sta danuma minoga ma sha boshua gunyahma, atayasa ya minoga ma iguana, madrigo matajawiro con di mahma sha mashara da sendi, i kangarat mananda mara dada, o manangwa inambi imra da. Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari gana tinastango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi
1: experiencia sensorial completa.
2: RTG 97.7 FM.
3: Experiencia radiofónica total.